bala, la boca de Kimu, ume boca la, la bobo bobo boca la boca la bobo boca la boca. Tilu di kubele, kubele kuku kuku kubele kubele kuku kuku kubele kubele kuku. Kumiti ti ti ti ti kumiti kumiti ba di shoko di shoko, di shoko di shoko. Chumbala chumbala chumbala chumbala chumbala kukola kola. Bibi koko koko koko bibi koko bibi koko kola. Cola co cola, cola pega bu pega bu pega bu pega pega bu kina connect. Bim kina kina bim pono kina bu kina bu kina bu kina. Papa kili maso, yo. Kama na fasi fama, ina finji finji, ina jingi jingi. Ala move na toka, chololo cho cho cho cho chololo chololo cho cho cho cho. Kama na fasi fama, ina finji finji, ina jingi jingi. Ala move na toka. Cholo cho cho cholo cholo cholo papa que le maso papa que le maso.